0: A chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica. A Carlo, che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato. Alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi. A quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.
1: Sono le 2:01.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: Parola stessa.
0: La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Ma
0: grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino, e che napoletano sì.
1: A volte capita che

La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io si vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Una figlia è sempre figlia. Pure quando si fa male a casa non ci vuole tornare. Si è senduta rinda accisa che lo fa che improvviso. Una figlia cerca sempre una parola per capire. Pure se a tavola si sparte per mangiare. Pure si va arrabbia a porta per se non fuori. Sapo che non è per sempre. E che a casa roppa da ritornare. Perché ci stanno i giorni a dollanno segnano i cambiamenti che sta crescendo. E fanno più paura a chi rinde i capelli bianchi tu volesse sempre là, senza cagnare. Ma una figlia che sto sapo, e sapo pure perdonare. Omaggio fatti con te, tornando ad abbracciare. Ma tu e me non ti preoccupare. Tu mi hai passato, tu mi hai guardato. Io so quello che mi hai saputo imparare. E mai nessuno mi può cagnare. Ma veste te rinde e parole questa vita. E senta a te quanto pericolo si può avvicinare. Ti voglio bene, e tu non te li hai scordato. Sono orgoglioso di te, e tu sei orgoglioso di me. Ti voglio bene, non te li scordare.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua.
1: Oh.
0: La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: Parola stessa.
0: La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia, per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che cresce nel mio sangue e si nutre di dolore. Dai, ti prego, andiamo via.

mi sento rapito dall'angoscia. Se solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me, e resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Radio Studio M, il tempo passa, ma la radio del cuore resta. Siamo la vostra radio del cuore.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Ma femmina veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Di dove sei tu? Sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Sono le 7.
1: Io te vorrei avvasà, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

Il sole sorge. La melodia di Napoli ti avvolge. Questa è Radio Studio M.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: E mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: e mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Sono le 8:02.
1: Pubblicità. Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.

e dicimmelo che è più bello sia usamma papalla tarantì tarantè tarantà per Napoleone Napoli a marce che stacca Napoli Napoli Napoleone te gridi imperatore la più bella gioventù Napoli Napoli.

0: La città più bella del mondo si sveglia con la musica. Buongiorno Napoli, da Radio Studio M.
1: Ma come non si sente? Non si sente sta voce, che ci muove sti coro, che parla con vento, che gira con mondo, che strilla per via, mi scanna sa Dio, si sta per chi mi

pensiero d'amore, cammino vent'anni e pace no guerra, tu mietto ancora, a c'è una mano si scippa un ciore, cacerco calore.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Ti c'è la sta compagna vostra, che ha giù perduto sogni a fantasia.

3, 7, morre!

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a Fuori Grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Parti col piede giusto. Sintonizza la tua giornata su Radio Studio M.

0: Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.
1: Già mi manchi se ti dico a domani, se quando attacchiamo ritorno a pensare a quel che mi hai detto, stringendomi forte, stringendomi a te. Sei arrivata proprio quando non credevo più e i miei occhi han preso un volo verso il cielo. L'amore tra dubbi e incertezze mi parlava di te. Così che all'improvviso è chiaro, lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo.

viso è chiaro. Lo avrai capito quanto t'amo. Ti amo ogni secondo, ogni momento, per tutto il tempo resterò con te. Perché questo amore

0: sarà per sempre. Ma chi l'ha detto? Qualcuno che non ha mai conosciuto te.
1: E ci siamo ancora, momento legato alle novità musicali del momento, ma questa, lo sento ragazzi, questa ci accompagnerà per tutta l'estate perché c'ha un ritmo che ci gasa. Protagonista è lui, Emilio Cava, su etichetta Zeus Record. Sono felice di farvi ascoltare la sua nuova canzone, Emilio Cava, Non Mi Puoi Scurdare.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, energia e determinazione vi guideranno nelle scelte. Approfittatene. Toro, giornata positiva per i rapporti familiari e affettivi, ascoltate il cuore. Gemelli, attenzione a decisioni affrettate, meglio ponderare. Cancro, piccoli imprevisti sul lavoro, calma e flessibilità vi aiuteranno. Leone, momenti di ispirazione, oggi la creatività sarà dalla vostra parte. Vergine, dedicate tempo a voi stessi, sarà utile per recuperare equilibrio. Bilancia, opportunità in arrivo, non lasciatele sfuggire. Scorpione, giornata intensa ma soddisfacente, fidatevi del vostro istinto. Sagittario, energia ed entusiasmo vi accompagneranno, cogliete l'attimo. Capricorno, concentrazione sul lavoro, ma attenzione ai rapporti personali. Acquario, novità in vista, mantenete la mente aperta. Pesci, giornata emotivamente intensa, affidatevi all'intuito e alla pazienza.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

E adesso sulla radio 100% musica napoletana siamo felici di incontrare Luciano Caldore. D'altra parte vi anticipo che sarà protagonista anche della nuova puntata di Cactus, il podcast di Radio Studio M. Adesso c'è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

pensava che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'accio mai su nata, perché se sei più bella di tutti i sogni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Una figlia è sempre figlia. Pure quando si fa male a casa non ci può tornare. Si è senduta rinda accisa che lo fa che improvviso. Una figlia cerca sempre una parola per capire. Pure se attacca.

chirin di capello bianco tu volesse sempre là, senza cagnà. Ma una figlia che so sapo, e sapo pure perdonà, come ho fatti con te, tornando ad abbracciar. Ma tu e me non ti preoccupa, tu mi hai passato, tu mi hai guardato, io so quello che mi hai saputo imparare, e mai nessuno mi può cagnà. Ma vesti te rinde e parole questa vita, e senta a te quanto pericolo si può avvicinare. Ti voglio bene, e tu non te li ascoltare. Sono orgoglioso di te, e tu sei orgoglioso di me. Ti voglio bene, non te li scordare.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te. Yeah, Valeria.

Dice pigliamo con un gioco e se mettiamo a mano. Piglio stesso stipendio, si meno do Napoli per il registro assettato. Ma che tenga a fare si finisce, rimane già fatto tutto coso. Ma che tenga a fare si muscipa a portire, ma

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

sotto la luce della luna. Tra tante stelle sei tu la più bella, caduta qua giù.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche cella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: torna ancora.
1: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

0: Sono le 11.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Skin

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano

a tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

E adesso c'è Mimmo Dani che sta bene su tutto, sta bene in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stagione, in qualsiasi momento dell'anno. Questa è la sua nuova canzone, Ma voglia innamorà, Mimmo Dani.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
9: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, energia e determinazione vi guideranno nelle scelte, approfittatene. Toro, giornata positiva per i rapporti familiari e affettivi, ascoltate il cuore. Gemelli, attenzione a decisioni affrettate, meglio ponderare. Cancro, piccoli imprevisti sul lavoro, calma e flessibilità vi aiuteranno. Leone, momenti di ispirazione, oggi la creatività sarà dalla vostra parte. Vergine, dedicate tempo a voi stessi, sarà utile per recuperare equilibrio. Bilancia, opportunità in arrivo, non lasciatele sfuggire. Scorpione, giornata intensa ma soddisfacente, fidatevi del vostro istinto. Sagittario, energia ed entusiasmo vi accompagneranno, cogliete l'attimo. Capricorno, concentrazione sul lavoro, ma attenzione ai rapporti personali. Acquario, novità in vista, mantenete la mente aperta. Pesci, giornata emotivamente intensa, affidatevi all'intuito e alla pazienza.
10: Fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.
9: Ed ora è il momento di una nuova canzone, protagonista Gianluca Zeffiro, cantante, musicista e attore napoletano. Gianluca Zeffiro è pronto a regalarci 3 minuti con la sua nuova canzone, Sotto il sole con te.

0: Radio Studio N, ghiaccio bollente.
1: A Radio Studio M c'è Sandro. Approfitto per ricordarvi che è uscito il suo nuovo album Autentico, sua etichetta Zeus Record, autentico proprio come Sandro. Questa è la sua nuova canzone, Fammi vivere te.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

E adesso c'è Luciano Caldore, arriva anche la sua nuova canzone, Si è innamorata mia, ricordandovi che è disponibile su Spotify, YouTube e su Apple Music, e in rete lì troverete anche il videoclip ufficiale. Luciano Caldore, Si è innamorata mia, disco novità.

pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: strade del.
1: Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: È martedì 30 giugno.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Felicità su strada.
3: Spot.
6: Skin

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso è il momento della nostra Partenope, sto parlando di Sole Luna, perché Sole Luna è Napoli, lei è il nostro vulcano, lei è il nostro Vesuvio, ha la stessa energia e questa è la sua nuova canzone, Tammurriata Digitale, Sole Luna.

Napoli, si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Fermati su Radio Studio M.

E adesso sta per arrivare il cantante contagioso, il cantante inimitabile, proprio come la nostra radio, Mimmo Dani. E lui, questa è la sua canzone, questa è Me Voglio Innamorà, disco novità per tutti quanti voi.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Garibaldi 81-84 e Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche cella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E questo è il momento in cui facciamo l'aperitivo, ci avviciniamo al momento dell'aperitivo e allora siamo pronti per farvi ascoltare un pezzo, ragazzi, dove le sonorità napoletane incontrano quelle africane. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.
1: Mi hai sul microfono, senti. Ehi, oh bro, io penso che in questa vita al di là risorda, al di là lo successo, che le conto veria mentalità. E tu sai che è la mentalità. E a non essere identica all'altro, a rimanere te stessi.

Ed ora parliamo di Gianluca Zeffiro, che in un'intervista ha raccontato: Napoli è la mia principale fonte di ispirazione, cerco sempre di unire tradizione e sonorità moderne. E questa canzone che sta per arrivare è la dimostrazione. Gianluca Zeffiro, Sotto il sole con te.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma se tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Tenezza notte fanno i Jocelyn. E se mi chiamo ma sono off line. Giro for white ring da nesse line. Ehi, ehi, ehi, Joeler. Vani come a mill. Giro.

In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Dani con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglio innamorare.

E adesso sta per arrivare una poesia, perché non è una canzone basta, è una vera poesia, protagonista il principe della musica napoletana. Stiamo parlando di Luciano Caldora e fuori la sua nuova canzone, Si è innamorata mia, che ascoltiamo qua sulla radio 100% musica napoletana.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai sonnata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics. Un mondo più avanti.

Ed ora un brano nato quasi per gioco dall'incontro tra le travolgenti sonorità napoletane e soprattutto i caldi ritmi africani. C'è in arrivo un mix irresistibile destinato a conquistare il pubblico e a diventare la colonna sonora dei nostri aperitivi. E non solo. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino. E quel napoletano sì.
1: Amici della radio, adesso sto per farvi ascoltare la nuova canzone di Gianluca Zeffiro. Gianluca, che lo abbiamo conosciuto con Tutta colpa sta femmina, scritta in collaborazione con il paroliere Vincenzo D'Agostino, ma ci regala la nuova canzone, anticipa l'estate, Sotto il sole con te, Gianluca Zeffiro.

0: Radio Studio M.
1: E sulla radio 100% musica napoletana, come sempre, vi suoniamo le grandi hit, quelle che saremo pronti a cavalcare in questa estate 2026. È fuori il nuovo disco di Sandro, Autentico. Vi faccio ascoltare la sua nuova canzone, una delle sue nuove canzoni, Fammi Vivere Te, Sandro.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine romuno. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: di Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso c'è sole e luna, ma prima ancora voglio parlarvi della tammurriata, che è una delle espressioni più autentiche della tradizione popolare campana. E sole e luna è una delle maggiori rappresentanti, e sole e luna ha reso la tammurriata digitale. Ascoltate!

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione,
0: è immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La radio. La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

Tarvi di un'altra radio quando su questa frequenza la 108 da sempre potete ascoltare tutta la musica di Mimmo Dani dalla A alla Z e sotto la lettera M troviamo questa, Ma voglia innamorà, la sua nuova canzone, Mimmo Dani.

prima che me ne vaga, ti cercano fa ora. Non mi può negare. Io credo che ti cerca, non lo posso fa. Stasera, quando ti entri in te braccia, dalla nuova tua posta a me.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: goûté.
1: Anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Sta per arrivare uno dei principali protagonisti del Galà delle Voci Napoletane 2026. Stiamo parlando di Gianluca Zeffiro, pronto a regalarci la sua nuova canzone. Ufficialmente fuori la sua nuova song, Gianluca Zeffiro, Sotto il sole con te.

Amici della radio 100% musica napoletana, c'è un consiglio che vi vogliamo dare, ma in realtà il consiglio lo vuole dare Mimmo Dani. Innamoratevi, non perdete tempo, ma voglia innamorà è il titolo della prossima canzone, protagonista il nostro molleggiato Mimmo Dani.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics. Un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque l'aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: Buona estate a tutti amici della radio Tutta Musica Napoletana. Sta per arrivare un disco che ci accompagnerà per tutta l'estate. La sua melodia dolce, il suo fare romantico è pronto a coinvolgere e a trasportare tutti. Luciano Caldore, la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

pensava che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che vuoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

Che, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei bene a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Scoop.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
0: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Ehi, aspettate. A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a loro. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

Agire con noi, inviare le vostre canzoni, le vostre richieste e i vostri auguri. Siamo pronti per iniziare, pronti per dare via a quest'altro magico pomeriggio insieme in diretta alla radio, e lo facciamo con questo bellissimo momento musicale, Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi, Afropolitan.

Che grande inizio, che apertura con Rocco Di Maio Loi, Gianni Renzi con Afropolitan. Arriva Sole Luna adesso con la sua tammurriata digitale in alta rotazione a Radio Studio M.

Buon pomeriggio Napoli, buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta alla radio, a Radio Studio M, siamo pronti per continuare in musica e arriva subito il prossimo momento musicale. Il titolo di questa canzone è C'è lei e lei è Maria Nazionale.

C'è lei, Maria Nazionale, che pezzo, che gran bel pezzo. Mimmo Dani subito, adesso con la sua power hit in onda Radio Studio M con Me Voglia Annamurà.

C'è una bella bella novità musicale che adesso ascoltiamo in diretta alla radio. C'è Sandro con Fammi Vivere E Te, questa bellissima nuova emozione di Sandro. Fammi Vivere E Te.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada, grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 8184 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: possibile, ma per vivere bisogna amare chi è dentro.
1: Lo so che l'avete cantata questa, soprattutto per chi è in auto in questo momento in giro per la città, magari chi torna da lavoro e si concede un attimo di relax ascoltando la nostra radio e tutta la nostra programmazione musicale. Era Da Lontano di Sal Da Vinci, ma adesso prepariamoci ad ascoltare la prossima novità musicale, perché arriva Emilio Cava in diretta alla radio con Numma Puoi Scurdà.

Ciro Renna adesso arriva in diretta alla radio con Vasama, con tutta passione, e questa la dedichiamo a Giulia che ci scrive direttamente dalla nostra chat WhatsApp 360 66 26 41. Ciro Renna.

Ciro Renna, Vasama, con tutta passione, siamo in diretta alla radio nell'ultimo appuntamento di giugno. Da domani entriamo ufficialmente nell'altro mese dell'estate, nel mese di luglio, e continuiamo ovviamente ad essere con voi tutti i giorni in diretta alla radio dalle 16 alle 18. Arriva Gianluca Zeffiro con la sua novità musicale, Sotto il sole con te.

E adesso andiamo avanti in musica, pronti per ascoltare il prossimo successo. Stivas Sobuscia, lui è Gino Da Vinci.

0: Ascoltiamoci questo nuovo singolo meraviglioso di Luciano Caldore in diretta alla radio in altissimissima rotazione. Sia innamorata mia, Luciano Caldore.
1: Quando parlo con te non mi credo, t'ha già convincere. Si ti riga per me, sei importante, te mi è t'arriderà.

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non t'ho mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che puoi sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Mario Forte, adesso ascoltiamoci una sua grande hit in diretta alla radio. Che fa succedere?

Quanto ci piace questa canzone, piena piena d'amore, e su è un super Mario Forte in questo singolo dal titolo Caffà Succera. Siamo pronti per ascoltare l'ultima canzone della prima parte e subito dopo pronti per ascoltare le news di oggi, cultura e spettacolo. Andiamo con Emiliana Cantone, Se vuoi andare via, e subito dopo le nostre news di oggi.

0: Ancora ben ritrovati dalla redazione. L'informazione torna a Napoli, musica al Castello dal 16 al 25 luglio. Il cortile monumentale del Maschio Angioino ospita 10 serate di concerti gratuiti nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica. Sul palco si alterneranno 14 artisti italiani e internazionali con un programma che spazia tra generi diversi. L'iniziativa, curata da Area Live, punta a rendere la musica dal vivo accessibile a tutti, valorizzando uno dei luoghi simbolo della città. Il Coca-Cola Pizza Village cambia casa e sceglie il mare di Pozzuoli. Dal 7 al 12 luglio il lungomare Pertini ospiterà la grande festa dedicata alla pizza napoletana, in programma 6 giorni tra degustazioni, spettacoli, musica e appuntamenti dedicati all'arte bianca. L'edizione 2026 segna il ritorno dell'evento in una location sul mare con l'obiettivo di valorizzare il territorio flegreo e richiamare migliaia di visitatori. Dal 1 al 10 agosto il Parco del Poggio ai Colli Aminei ospita Arena al Poggio Film Sotto le Stelle, una rassegna dedicata al cinema del sud e alle storie ambientate a Napoli tra proiezioni serali e incontri con protagonisti del grande schermo. Ogni sera alle 21 il parco si trasformerà in un'arena cinematografica immersa nel verde, offrendo al pubblico un'esperienza gratuita tra cultura e intrattenimento. Tra gli ospiti annunciati Fortunato Cellino, Tony D'Angelo, Susi Del Giudice e Giovanni Esposito, pronti a dialogare con il pubblico e a raccontare il dietro le quinte delle loro opere. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, l'informazione ritorna più tardi.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Pubblicità.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot.
5: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
6: Felicità su strada.
4: Spot.
7: Ski

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Non solo a Napoli, ma in tutta la Campania e in tutto il sud. Quindi sintonizzate la nostra radio nelle vostre radio, anche nel sistema DAB. Siamo pronti per continuare, pronti per dare via la seconda parte. Vi ricordo ancora il nostro numero WhatsApp 360 66 26 41 per interagire con noi, per inviare i vostri messaggini, i vostri auguri, i vostri saluti e richiedere ancora di più la canzone che volete ascoltare e la dedica che volete fare. Potete anche chiamarci allo 081 060 9121. Siamo pronti per continuare in musica e lo facciamo con Rico Femiano, Sei tutto l'amore.

cominciamo a ci guardare, ma c'è una parte indifferente. Poi ti racconto un po' di me, della mia storia che non va. Resto male quando tu ricordi ancora il tuo ragazzo. Mille pensieri in gola a te,

Sei tutto l'amore, Enrico Fabiano, e questa la dedichiamo a tutti gli innamorati che in questo momento stanno ascoltando Radio Studio M e sono sintonizzati sulla frequenza 108, non solo in FM, ma come dicevo prima anche sull'app e in DAB. Non voglio perderti, è la prossima canzone, il prossimo momento musicale che ascoltiamo in diretta alla radio. Gianluca Capozzi.

Continuiamo ad ascoltare questa bellissima novità musicale con il caldo e con il sole. Ci pensa Gianluca Zeffiro, Sotto il sole con te.

Gianluca Zeffiro con tutta la sua energia e la grinta sotto il sole con te. Adesso ancora una volta c'è lui, Mimmo Dani, ma voglio innamorare.

E dopo Mimmo Dani con la sua novità musicale, ma voglio innamorare, ma più di novità è una grande power hit che ascoltiamo in diretta alla radio. Adesso arriva Mavi con Juan Zafanotto.

Safanot Mavin diretta alla radio, a Radio Studio M. E adesso arriva un'altra bellissima canzone che al centro ha il significato dell'amore. Tony Colombo, T'aspetta Forocora.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Garibaldi 81-84 e Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M. La radio.
2: E torniamo subito in diretta dopo la pausa pubblicitaria, pronti a vivere l'ultima parte di oggi della nostra pazza musica, e lo facciamo sempre con ritmo e con il giusto sound. Si continua e andiamo con Andamento Lento.

Andamento lento, Tullio De Piscopo, questo grande cult della musica napoletana. Allora, volevo ricordare che il nostro pomeriggio oggi in diretta è lungo, perché dopo la nostra pazza musica, dalle 18 alle 19 in diretta alla radio ci sarà Alfonsina Longobardi insieme a Maria Consiglia Izzo per parlare di questo grande evento del 7 luglio a Villa Toni con Cenando sotto un cielo diverso. Racconteranno ovviamente in diretta alla radio tutti i retroscena, curiosità per quanto riguarda questo grande evento che ormai è arrivato alla sua edizione, come sempre anno dopo anno si rinnova, e quindi 7 luglio 2026 a Villa Toni ci sarà questo grande evento Cenando sotto un cielo diverso, e quindi non perdetevi questo grande momento dalle 18 alle 19 in diretta alla radio Alfonsina Longobardi insieme a Maria Consiglia Izzo, intervista qui in diretta alla radio. Continuiamo in musica adesso, non fermiamoci, perché arriva un altro meraviglioso singolo, Paola Pezzone, Si domanda e me.

Una poesia d'amore di Paola Pezzone in diretta alla radio con Si Domanda e Mea. Andiamo sempre di più verso il gran finale di puntata, ma continuiamo ad ascoltare le canzoni che parlano d'amore, e qui in questo caso si parla di un amore finito. Marco Calone, Tillo Scema.

Marco Calone, Tillu Scema in diretta alla radio, a Radio Studio M. Siamo pronti adesso per andare un po' indietro con il tempo, per i più nostalgici, per quelli che da sempre amano la musica napoletana. Ascoltiamoci un grandissimo successo di Carmelo Zappulla, Ricominciare.

Carmelo Zappulla a ricominciare in diretta alla radio. Adesso siamo pronti per ascoltare l'ultima novità musicale di oggi e lo facciamo al ritmo sax e piano con Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi, con questa bellissima novità musicale che potete ascoltare solo qui a Radio Studio M. Il titolo è Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi.

E allora amici e amiche, siamo arrivati al gran finale di puntata, ma restate connessi con noi perché dalle 18 alle 19 qui in diretta ci sarà Alfonsina Longobardi in compagnia di Maria Consiglia Izzo per parlare di questo mega grande evento del 7 luglio a Villa Toni, cenando sotto un cielo diverso. Restate sintonizzati con noi dalle 18 alle 19.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Per il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora c'è Napoli che canta, arriva Sole Luna e fuori ufficialmente la sua nuova canzone in rete, trovate anche il videoclip ufficiale. Questa è Tammurriata Digitale, Sole Luna.

L'estate 2026 è caratterizzata dalla musica nuova e tra queste c'è la nuova canzone di Luciano Caldore. Siamo pronti per emozionarci alla radio. Vacim amore, che canzone Napola. Luciano Caldore, si è innamorata mi.

Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?

0: Ascolta Radio Studio M su www.radiostudiom.it. Scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e ascoltaci anche dal tuo smart speaker. E Google, apri Radio Studio M.
1: Ok, Christian, apro Radio Studio M.

luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La tua azienda ha bisogno di visibilità. Il tuo progetto discografico ha bisogno della frequenza giusta? Il tuo evento merita un pubblico maggiore? Affidati a noi. Per la tua pubblicità 349-496-1607. La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Ma femmina veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
4: In arrivo la forza, in arrivo la grinta, in arrivo l'uomo che non si stanca mai e che è pronto sempre a far sorridere quelli che hanno un momento no. Stiamo parlando di Mimmo Danni con tutto il suo repertorio che passa per la nostra radio, ma adesso c'è la sua nuova canzone, Ma voglio innamorare.

0: Eccoci qua, buona serata, ben ritrovati a tutti. Buon martedì, ultimo giorno di giugno, direttore, buonasera, ben ritrovato.
1: Vero, buonasera e ben trovato pure a te. L'ultimo giorno, chiudiamo giugno con il caldo e in bellezza.
0: Chiudiamo il semestre per quanto riguarda l'anno 2026, ma in realtà una stagione radiofonica cominciata a settembre che andrà avanti ininterrottamente fino alla prima settimana di agosto. Antonio, siamo qua per ricordare che c'è un evento importante, 7 luglio.
1: Il 7 luglio, Villa Toni, Complesso Zeno, 18esima edizione, sì. Specifichiamo, non anno, 18esima edizione di Cenando sotto un cielo diverso.
0: Apro e chiudo, poi entriamo nei dettagli, perché fino ad un certo punto era più folle di quanto uno possa immaginare, ne organizzava anche due in un solo anno.
1: È vero. E quindi l'abbiamo qui la folle organizzatrice, ideatrice, psicologa, food blogger, insomma veramente una mente esplosiva,
0: donna inarrestabile
1: e soprattutto donna in carriera anche.
0: In carriera anche, soprattutto
1: Alfonsina Longobardi,
0: buonasera.
2: Buonasera, grazie per l'invito e vabbè, nella vita ci vuole un po' di sana follia, dai, altrimenti troppo piattume non va.
0: Quella
2: bene.
0: Quella che spinge poi a fare certe cose di un certo tipo
2: è per forza, se non vai un po' oltre, secondo me non puoi fare delle cose che vanno oltre. Ecco.
0: È cominciato il conto alla rovescia, manca poco al 7 luglio, 18esima edizione di Cenando sotto un cielo diverso. Facciamo un salto indietro a qualche giorno fa, perché c'è stata una conferenza stampa, ma mica una conferenza stampa e basta, un party, Antonio.
1: È vero, conferenza stampa, poi subito dopo musica, cena, torta, brindisi.
0: Ad un certo punto mi son detto, ma mo Alfonsina Longobardi che lo fa fare Cenando, perché l'abbiamo fatto già stasera in realtà.
1: Anche perché c'erano oltre 20...
2: Banchi di degustazione,
1: degustazioni veramente.
0: Però era una festa tra amici, perché
1: siamo stati molto bene insieme.
0: Benissimo, appunto, perché dicevamo era una festa tra amici dopo la conferenza stampa, ma dietro c'è un progetto importante. Perché fare Cenando il 7 luglio?
2: Allora, per la conferenza stampa vi spiego il perché ogni anno cresce di più la conferenza, perché è l'evento dove io mi rilasso e sto con voi che siete amici, perché lo sapete meglio di me, ognuno di noi, ognuno di voi all'evento è impegnata. Antonio, tu fai le interviste, Christian quest'anno lavorerai anche
0: c'è
2: tu
0: da fare.
2: E quindi la festa che io mi godo alla fine è quella là della conferenza stampa, e siccome la 18esima edizione deve essere speciale, doveva essere anche la conferenza speciale, quindi il party era di dovere, era di dovere.
0: Dicevamo, Cenando sotto un cielo diverso, 18esima edizione, perché un evento così importante, un evento di solidarietà, un evento benefico?
2: Allora, io credo che in questa vita ognuno di noi abbia una missione, almeno è come Cenando oramai lo vivo, l'ho sempre vissuto in questo modo, di lasciare un'impronta del proprio vissuto. E come lasciare questa impronta? Creando qualcosa di bello, di buono, e cercando anche di aiutare le persone che hanno delle fragilità e che vivono in delle situazioni di disagio. Quindi è un nostro dovere, penso, di chiunque, se siamo bene, stiamo in salute, abbiamo il lavoro, magari, ecco, prestare un'attenzione alle persone che magari sono meno fortunate.
1: E di anno in anno le postazioni crescono sempre di più. Quest'anno sì. A che siamo arrivati?
2: Siamo arrivati a oltre 250, 260, insomma, ne sono veramente, veramente tante, tante cose buonissime. Quest'anno abbiamo allargato molto la pizza, 14 pizzaioli, avremo questo spettacolo di freestyle della pizza con Antonio Fiorillo, Angelo Tramontano, quindi godremo anche di questo spettacolo. L'angolo delle braci, pure quello lo abbiamo un po' allargato, 24 pasticceri. Tanto gin distillati, abbiamo ampliato anche la parte della musica, quindi avremo un altro DJ, Luca Formicalo, con Daniele Russo, che si occuperanno delle luci, con Lino, quindi questa collaborazione. Insomma, cerchiamo di dare un tocco in più.
1: Dicevamo qua, al ritorno della conferenza stampa, stavamo in macchina, dicevamo, ma se uno effettivamente quella sera vuole assaggiare un po' di tutto, non ce la fa.
2: Ragazzi, allora, io non lo so voi, ma io più di un calice di vino e qualche piatto e qualche chef mi rincorre e mi dice lo vuoi assaggiare? Non riesco, perché il tempo di... Io sto là dal 6, a montare i tavoli sotto al sole, poi torno a casa verso la mezzanotte, la mattina verso le 9 mi ritrovo di nuovo a Villa Toni, di nuovo quindi a continuare tutto quello che ci sta da fare, e tutta una giornata sotto al sole. E il telefono che squilla in continuazione perché gli chef, nonostante io invio una guida, già ho inviato una guida con tutte le possibili risposte alle possibili domande che mi hanno fatto in queste 18 edizioni, mi fanno sempre qualche domanda. Poi mi preparo verso le 7, scendo giù e iniziano gli ospiti, il backdrop, Maria Consiglia che è qui, che siede alla mia destra, mi dice dobbiamo fare le interviste, qualcuno fatti una foto e cose va. Per me l'evento arriva a un certo punto che finisce quasi la serata e io non assaggio niente.
0: Perché quest'anno cenando sotto un cielo diverso sarà ancora più speciale rispetto alle edizioni passate?
2: Allora, per me è sempre speciale, è sempre una grande emozione. Infatti raccontavo a qualche amico, nel momento in cui io non proverò più questa grinta e questa emozione non farò più cenando. No. L'ho sempre ritenuto un mio terzo figlio, perché veramente siamo partiti da zero in un momento anche particolare della mia vita. Ho creato l'associazione, insomma ho voluto, spinta dai genitori di questi ragazzi schizofrenici che avevo all'epoca al ristorante, e Antonio li ha conosciuti, fa l'associazione, fa qualcosa per loro, insomma è nato un po', ecco, in un momento un po' folle della mia vita e particolare, e quindi è cresciuto poi di anno in anno e mi impegno sempre tantissimo, non so dove, ti giuro non so dove trovo l'energia, io non lo so, però mi carica e mi emoziona cenando.
0: Forse nei ragazzi stessi, no? Riesci a recuperare
2: mi piace
0: l'entusiasmo, l'energia stessa.
2: Mi piacciono loro, che con loro viviamo anche tutto l'anno, Don Orione, andiamo a cucinare con gli chef stellati che io comunque ringrazio, Michele, Domenico Iavarone, Peppe Aversa, stanno sempre al nostro fianco quando si tratta di poter cucinare per i ragazzi, e quindi è un progetto che di anno in anno cresce, ti emozioni sempre di più e vuoi alzare sempre di più l'asticella, è un po' una sfida poi nell'alzare un po' l'asticella di anno in anno, e lo faccio con amore e compassione, ecco, e non mi risulta difficile.
1: Ma vogliamo dire che quest'anno c'è anche l'inserimento di Radio Studio M?
2: Sì, certo, quest'anno poi avremo proprio un salotto bellissimo dove Christian, Leo e Anna Maria e saranno lì e intervisteranno, passeranno poi tutti gli artisti, passerò pure, per prima passerò io, ragazzi.
0: Sì. Ma in realtà più di una volta passerai.
2: Sicuramente vi verrò a trovare e di sfuggita interverrò all'improvviso, quindi certo. Preparatevi
0: a questa stop cosa. Per raccontare tutto quello che accade quella sera del
2: e Colano. Io vi ringrazio di cuore veramente, perché è bellissima questa cosa che facciamo quest'anno, ecco, questa è un'altra cosa speciale di quest'anno.
1: E ci saranno anche, diciamo, non solo postazioni, ma a un certo punto, e non so se Maria Consiglia, come alla conferenza stampa, ha tutto l'elenco, perché quest'anno veramente ne sono tanti, ci saranno intermezzi musicali, ci saranno testimonial, attori, mentalisti, insomma veramente il parterre degli ospiti è molto molto composito quest'anno, e verranno proprio per allietare e per, insomma, gli occhi di tutte le nostre fan. Ci saranno due belli, possiamo dire, no Maria Consiglia? Due belli direttamente
2: di da più, non solo due.
3: Ci sono molti belli quest'anno, salve a tutti.
0: Buonasera.
3: Grazie a tutti quanti voi, insomma, per l'ospitalità di ogni anno. Radio Studio M, media partner, si può ormai definire storico,
2: certo.
3: Di Cenando sotto un cielo diverso.
2: E nel quindi, cuore di Cenando.
3: Infatti, è nel cuore di Cenando. Quest'anno, tra l'altro, il parterre di media partner si allarga, ci stanno arrivando delle ulteriori richieste per l'anno prossimo, indice del fatto che comunque la stampa, ad oggi abbiamo 110 pubblicazioni, che non è poco, e siamo ad una settimana dall'evento, quindi penso che lieviteranno, e poi ovviamente ci sarà il resoconto finale dell'evento.
2: Ma ti voglio fare io una domanda. Dimmi. Come mai tutta questo interesse per Cenando da parte poi della stampa, ecco, visto che
3: allora,
2: anche quello cresce
3: che
2: ogni
3: negli
2: anno.
3: Anni siamo stati bravi a far capire che la nostra mission è una mission pulita, anzi le nostre mission sono pulite, nel senso che magari noi non vogliamo l'alto con degli obiettivi stratosferici e quindi che contano cifre a 5 zeri seri, a 6 no, serie infatti. E così via, anche perché non ce lo possiamo ancora permettere, perché non abbiamo una struttura commerciale alle spalle e lavoriamo un po' tutti facendo un'attività che è sì lavorativa ma anche mista a volontariato. Quindi siamo stati bravi nel coinvolgere le persone, nel far capire gli obiettivi del progetto Cenando sotto un cielo diverso, e ovviamente ringraziamo la sensibilità di tutti coloro che erano presenti alla conferenza stampa, dei nostri media partner, ma anche di tutti gli altri operatori della stampa che non sono stati con noi alla conferenza stampa, magari
1: che verranno il 7.
3: All'evento e che comunque si sono tanto dati da fare in questi mesi.
1: Abbiamo degli intermezzi telefonici, ogni tanto ti interrompiamo, va bene. Non possono aspettare tanto.
0: Avete parlato di Belli?
3: Sì.
1: E quindi
0: che ne so, tirene uno a caso,
1: Mario Cussitore.
0: Pronto, buonasera. Pronto, Mario?
2: Mario non è pronto.
1: No, sarà caduta la linea.
0: No, cioè, no. Mario, ci sei?
1: Mario?
0: Lo recupero, voi sì, continuate pure.
3: Allora, noi parlavamo di
1: Mario Cussitore è uno dei
3: Poi
1: c'è un nostro carissimo amico Mariano Catanzaro.
3: Sì, c'è Mariano Catanzaro che finalmente insomma si paleserà, purtroppo non è potuto essere presente qui alla nostra conferenza stampa perché ha avuto un piccolo imprevisto, però sarà uno degli ospiti più attesi la sera del 7. Poi abbiamo Rosario Verde che non è nuovo, accennando sotto un cielo diverso, ma è già stato nostro ospite. Luigi Zeno, che è uno dei nomi più promettenti tra gli attori esordienti del cinema italiano, Francesco De Simone, Pasquale Lobefolo, Ciro Torlo, anche lui da sempre
2: Ciro,
3: accanto
2: oramai fa parte di Cenando
3: diverso, Pasquale Lobefolo,
2: Francesco De Simone, vincitore del terzo posto Mister Italia 2025, anche lui è un bello.
3: Un attore insomma che oltre ad essere bello è anche bravissimo e che conoscono veramente tutti, quindi loro sono i belli bellissimi, poi ci sono i belli a prescindere.
1: Mario,
3: eccolo,
1: buonasera.
4: Buonasera a tutti.
0: Eccoti qua.
1: Dicevamo, insomma, tu già hai partecipato a qualche altra edizione. L'anno scorso facemmo anche una bella intervista e a richiesta sei stato super richiesto e quindi ci vedremo anche il 7.
4: Grazie, mi fa piacere anche del vostro invito.
0: Allora io ti chiedo subito, Mario, tu che lo scorso anno eri lì presente, un invito ai nostri ascoltatori a raggiungere Cenando, poi tra qualche minuto ricorderemo anche i numeri e i modi per poter prendere i ticket per partecipare. Il tuo invito?
4: Allora, il mio invito, a parte che è di beneficenza, quindi quando si tratta di beneficenza non possiamo non rispondere a queste convocazioni, ma poi location stupenda, organizzazione senza eguali, veramente tutto stupendo, quindi se non vengono vi perdete un grande spettacolo. E poi ci sono io, lasciatevi stare gli altri belli o belle a prescindere, ci sto io, punto.
2: Mario, sono Alfonsina, ciao. Devono venire proprio solo per te, guarda.
4: Appunto.
2: Ma tu sei simpaticissimo.
1: Ma tu sei pronto, grazie, ad accoglierle tutte? Perché noi stiamo avendo tanti messaggi che fanno come richiesta una foto con Mario.
2: Attenzione alla serata.
4: Chi te ne paura, non so che femmina bella. Sono pronto.
0: Mario, ci vediamo il 7 allora.
4: Va bene.
0: Un abbraccio.
4: Ci vediamo il 7, vi aspetto. Grazie,
0: grazie
4: a tutti.
0: Grazie a Mario Cussitore.
3: Allora io vorrei ricordare gli altri nomi, anche perché sono veramente tutte persone disponibili, che addirittura Vero Alfonsina ci hanno richiamato quest'anno per poter partecipare all'evento, alcuni di questi artisti. E poi soprattutto io voglio ringraziare Antonio Daddio, che è presente, e Ida Piccolo, perché loro negli anni si sono veramente, anche quest'anno ovviamente, si sono prodigati per la direzione.
2: Non per niente hanno vinto il premio Solidarietà di Cenando, li abbiamo premiati in conferenza e l'hanno meritato.
3: Vero. Allora abbiamo Mago Leo che userà come
1: Claudia Fonsina.
2: Ma la dovete smettere, io sono impegnata quella sera.
1: No, cioè, è già tutto pronto.
0: Metti che il mago me la fa sparire. Metti.
2: No, bravo, come si fa? Chi farà la 19ª edizione?
1: Sparire non è una cosa che ti farà rimanere così senza patente.
3: Poi c'è Peppe Laurato, Sparz, Salvatore Turco, Tony Cristiano, Marco Lanzuise, Ludo Brusco Mister Hyde, Joseph Zampella, Giusy Freccia, Luisa Esposito, Floriana De Martino, Anna Capasso, Gianluca Zeffiro, Mario Forte, Marica Gabbardella, Mario Cusitore, Luca Formicola che fa parte dei Brothers, che è appunto è un music designer importante, Roberto Russo, mixer by Harry, Paki Stile, Jasmine Pucci, Enzo Paudice, Raffaele Polito. Ma io direi che non è finita qui, perché poi c'è la sorpresa last minute.
2: Chissà quale
1: sarà la sorpresa. Ricordiamo.
0: Vogliamo ricordare come fare per prendere i ticket per partecipare? So che c'è pochissima ancora disponibilità, giusto?
2: Allora, c'è l'IBAN su tutte le pagine social, quindi sia Facebook che Instagram, e comunque alla serata è possibile acquistare, comunque fare l'offerta di beneficenza alle casse. Quindi chi non riesce a fare il bonifico alla serata può fare comunque donazione alle casse.
1: Sì, però io voglio aprire un'altra parentesi e dire che grazie a Cenando, grazie all'impegno, grazie a tutta la solidarietà che si sta facendo, Alfonsina ha vissuto un altro momento indimenticabile, cioè il viaggio in Africa.
2: Sì, mio Dio, è stato il viaggio della vita, il mio sogno che ho realizzato, anche se non era proprio quello che sognavo, cioè sognavo, a volte i sogni giustamente sono un po' le favole, poi arrivata in Africa ho visto una dura realtà, una realtà di fame, tanta tanta fame, e io sono rimasta veramente sconvolta, perché dico, cioè noi effettivamente buttiamo il cibo, sprechiamo l'acqua, e là effettivamente non c'è niente di tutto questo. E tutte le attività che possono essere semplici, è tutto complicato in Africa, è tutto complesso, però sono persone meravigliose che accolgono, che sorridono, che si accontentano di quel poco, e questa cosa mi ha fatto stare male, mi ha fatto piangere, perché dico, quel poco loro ti ringraziano tantissimo, e io a un certo punto dico, non torno qua, perché non, quello che facciamo è proprio poco. Poi questo ragazzo sulla spiaggia che vendeva i cocchi, che era così gentile e parlava benissimo italiano, Kevin, dice, allora come ti è sembrato il Kenya? Dico, il Kenya è bellissimo, una terra meravigliosa, profumi forti, colori forti, e anche loro, cioè delle persone bellissime. Dico, ma non torno, perché quello che abbiamo fatto tanto, però effettivamente è troppo poco, si dovrebbe fare tantissimo. E lui dice, no, ma no, non la devi vedere così, tu devi ritornare, perché anche poco significa che voi ci pensate, quindi per noi questa è una cosa molto importante, devi tornare. Io dico, guarda, mi fai riflettere. Effettivamente io poi mi sono fermata a riflettere e dico, probabilmente effettivamente questo sarà un mio percorso e tornerò in... È una terra che...
1: E abbiamo saputo che tornerai, sì, ci tornerai, sì. Quindi insomma... Andrai di nuovo?
0: Adesso c'è un'amica di tutti noi, il direttore artistico della serata, insieme ad Antonio, insieme a tutti quanti voi, nonché la conduttrice della serata, Ida Piccolo. Buonasera.
3: Ciao Ida.
2: Ciao, ciao.
5: Buonasera, sono in viaggio.
1: Dove stai andando?
5: Sto andando, visto e considerato che questo è il periodo di lavoro, ovviamente, tu sai, Christian, quanto si cammina in questo periodo tra saggi di accademie di danza, eventi di piazza, concerti, quindi sto raggiungendo Cerra per un saggio di un'accademia di danza. E vi stavo ascoltando, la verità, no? Stavo ascoltando anche ciò che diceva Alfonsina, ed è sempre un piacere ascoltarla. Grazie. Soprattutto per i suoi tanti racconti di vita. Grazie. Tanto proprio evidenziarli questi aspetti, l'aspetto più bello di te. E si contraddistingue da tutto e tutti, perché Alfonsina dà il cuore in ogni cosa che lei faccia, dà sempre il cuore, quindi dico viva la solidarietà, perché ha toccato il mio cuore, veramente mi sento anch'io ricca di poter dare qualcosa, no, a quell'evento.
1: Ti senti pronta per il 7? Ti senti pronta, carica?
5: Antonio, amico mio, sì, mi sento prontissima, anche perché accanto a me c'è un team validissimo, poi quest'anno anche Radio Studio M con il bel salottino all'interno di Villa Toni, dove tanti artisti passeranno per un'intervista a cura di Gambardella, di Christian Gambardella, Leo, tu Antonio, quindi saremo un bel team molto molto affiatato.
1: E comunque io ho ricevuto personalmente tanti messaggi che mi dicevano: ma come stava bene Ida, ma che forma
6: fisica sì. perfetta, e soprattutto che bel vestito che aveva.
5: Ah, in conferenza stampa, sì. grazie di cuore. Sì, quest'anno...
6: Si è piaciuta molto.
5: Sì, quest'anno devo dire da un po' di tempo che non mi affacciavo proprio, sai, sull'aspetto anche un po' outfit, dress code, quindi mi sono affidata a Gioia, che tanti conoscono, perché ha creato veramente degli abiti a tante artiste napoletane, quindi Gioia sarà con me appunto quella serata del 7 luglio.
6: Ida, il tuo invito ai nostri ascoltatori a raggiungerci il 7 a Villa Toni.
5: Ma l'invito a tutti che faccio, infatti io, proprio questa mattina mi hanno contattata proprio per ricevere informazioni al riguardo, di donare e soprattutto di vivere con la serenità, con la spensieratezza, i colori della diversità, ecco, di poter appunto regalare un sorriso ai più deboli e di poter festeggiare con noi quella serata unica, piena di divertimento, di musica e di leccornie uniche.
6: E poi quella sera noi ci parleremo, tutti noi ci parleremo con gli occhi, uno perché saremo impegnati a mangiare e due perché saremo tutti questo quanti lì a dare un contributo importante.
5: Cristiano, soprattutto tu, io a te proprio non ti becco mai, a te non ti becco mai, perché sei sempre in giro ad assaggiare una cosa.
7: Quest'anno
5: un dolce,
7: Ida però sarà impegnata a lavorare.
6: C'è da faticare quest'anno. Ida, grazie, ci vediamo il 7 e poi chiaramente ci vedremo anche prima.
5: Saluto Anna Maria Riccardi, che ti ascolta. Anna Maria Riccardi, saluto te Cristian, Leo, il mio amico Antonio D'Addio, i miei grandi amici e poi... Lei che ha dato tanto a questo grande progetto di vita, a Fontina Longobardi.
7: Voi, tesoro, grazie a te.
6: C'è
7: che
6: anche
7: avete
6: Maria
7: un cuore
6: Consiglia,
7: grande.
6: Tu stai in macchina.
5: Ciao amore, dov'è? Io non sto capendo niente, è vero, mi trovo pure in mezzo al traffico. Ciao Maria Consiglia, ciao. Un saluto a te e a Grazia Guarino, vi voglio bene.
3: Sì, ci sta ascoltando.
5: Ci vediamo il 7 luglio.
6: Grazie, ciao, grazie Ida Piccolo.
1: E quindi dicevamo, ti ha colpito l'Africa, soprattutto tu, diciamo, in una separata sede raccontavi con le lacrime agli occhi questo fatto che quando sei partita volevi, non so, lasciare un regalo a un ragazzo.
2: Sì, a questo Kevin, io poi gli volevo lasciare dei soldi perché il suo sogno è aprire un negozio adesso, cioè sono quelle baracche sulla spiaggia per poter vendere poi delle quincaglierie. E quindi pure quella piccola baracca là effettivamente c'è mancanza di tutto, per loro guadagnare soldi non è facile, lo stipendio medio è di 100 euro al mese, quindi gli avrei voluto dare dei soldi per comprare una bici, perché quando io gli ho detto tu hai la bici come vieni qua, lui mi disse non ho neanche le scarpe. E quella cosa mi fece stare male, quindi io il giorno dopo andai a cercarlo sulla spiaggia, però dovevamo partire presto per un'altra destinazione e non lo trovai, e lasciai detto magari se veniva al villaggio alle 7, però poi tornammo alle 8:30, insomma io avevo preparato una busta con dei vestiti, gli volevo lasciare i soldi per comprarsi la bici e delle scarpe, e sarà la prima cosa che io farò quando andrò in Africa, sì, già sto mettendo da parte delle cose da regalare a Kevin e alleggerirgli un po' la vita, ma sì. anche altre persone.
0: Tra i protagonisti della serata, cenando sotto un cielo diverso, un amico di tutti noi, un altro amico di tutti noi, già presente lo scorso anno, Gianluca Zeffiro.
6: Gianluca, buonasera.
8: Ciao.
9: Buonasera. Ciao Fontina, Gianluca. Buonasera Cristian, buonasera Anna Maria, buonasera a tutti, è un piacere stare insieme poi anche telefonicamente, radiofonicamente, con il pubblico che ci sta ascoltando.
6: Sei pronto anche tu e carico per il 7?
9: Assolutamente sì, non vediamo l'ora di rincontrarci tutti insieme per questo evento magnifico e benefico, e quindi dare la possibilità a esprimere queste emozioni proprio per l'Africa, per queste cose, che queste belle iniziative che ogni anno immancabilmente Alfonsina ci prepara. Ma
7: ragazzi, dovremmo organizzare un gruppo e partire per là, dovete venire magari, qualcuno a vivere questa esperienza, vi cambierà la vita.
9: Sarebbe l'ideale partire tutti insieme, sarebbe la cosa
7: bellissimo,
9: sarebbe il successo.
7: E magari chissà, un giorno
9: non mancheranno
7: faremo.
9: Occasione, anzi forse potrebbe essere uno stimolo giusto per ingrandire questa sinergia. Sì. Sono veramente contento.
7: Io ci credo, quindi
9: sì.
6: Gianluca, perché anche perché no? Diciamo è sempre bello fare beneficenza pure come personaggi pubblici.
9: Sì, infatti, sì, questa è una cosa molto importante. Anche Antonio, avevo grandissimo, ti saluto vivamente e quindi ci vediamo tutti insieme, quindi non possiamo mancare a questo appuntamento.
6: Bene, Gianluca, allora prima di andare via, il 7 luglio dove sei e cosa fai?
9: Allora, il 7 luglio ci vediamo al complesso Zeno a Cenando sotto un cielo diverso, nelle vesti sia di amico e come artista, poi come artista, per dare anche un appoggio, un supporto a questa splendida organizzazione. Credo che sia sempre più efficace, come sta avvenendo ogni anno, anche perché quest'anno parliamo del 18° anno, quindi festeggeremo un compleanno e quindi aumenta sempre di più l'entusiasmo di fare cose nuove.
8: Va bene, ci vediamo il 7.
7: Ciao Gianluca.
9: Un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Grazie, ciao. Grazie mille.
1: Senti Maria Consiglia, però voglio sapere da te, a una settimana dall'evento, questa settimana come sarà nel tuo rapporto con Alfonsina?
3: Allora, premettiamo che Alfonsina è una delle mie migliori amiche, noi abbiamo fatto dei viaggi insieme, anzi Alfonsina è una di quelle persone che fanno parte della mia vita, con cui ho fatto delle esperienze molto particolari,
7: bellissime
3: che mai poi ho ripetuto più nella mia vita, quindi nonostante ci sia quel momento di tensione in cui entrambe prese, lei dagli chef, io dai giornalisti eccetera eccetera, arriviamo ad essere un tantino più dirette nel parlarci o a mandarci dei vocali che sono in pratica tagliati e quindi non si riesce a comprendere neanche la persona che cosa volesse dire all'interno di quel vocale. Sarà sicuramente una settimana molto rocambolesca, però io, senza Cenando sotto un cielo diverso, ormai da 10 anni a questa parte, io come Grazia, perché poi entrambe, ma magari Grazia è un po' più nel dietro le quinte, ma perché è così, è lei è il deus ex machina di tutto, però poi non si fa vedere, e però sia io che Grazia non possiamo più fare a meno, dicendo sotto un cielo diverso, nonostante il caos eccetera eccetera, non ne possiamo più fare a meno, e così ormai anche tantissimi altri colleghi, tant'è vero che ironizzavamo, poi ho dimenticato di dirtelo in macchina Alfonsina, ironizzavamo negli scorsi giorni con alcuni colleghi, ormai Cenando è diventato come Natale, allora ci vediamo dopo Cenando.
7: Infatti. Vabbè, questa è una cosa bella che poi alla fine vedi, abbiamo, cioè io non è che voglio prendere questo merito, assolutamente no, io lo condivido con voi il successo di Cenando, perché veramente io dico siamo una famiglia, vedi, c'è amicizia, pure con Gianluca ci siamo sentiti ieri per esempio, quindi veramente siamo degli amici che si sostengono anche a vicenda nel creare un qualcosa di bello per gli altri.
8: Bene, c'è un'altra diretta?
0: Sì, allora abbiamo parlato prima di cose da mangiare, di dolci, un nome fra tanti e fra molti. Ciro Poppella.
7: Ah, ciao Ciro.
3: Ciao Ciro.
10: Buonasera a tutti.
8: E questa è una sorpresa, perché avevo saputo che forse non riuscivi a venire in diretta.
0: Ma invece, impegnatissimo, ha trovato giusto un minuto per noi.
10: Mi hanno incastrato, però non va bene così, vai.
8: Ciro, niente, stiamo un po' parlando e stiamo promozionando, Cenando, che si terrà il 7. Tu ci sei da sempre,
10: sì,
8: ci incontriamo sempre là e quindi era giusto un saluto.
10: È un evento che già partecipo da anni e per me, per fare una cosa buona, per aiutare tante persone, lo faccio volentieri. E Cenando sotto le stelle è una cosa importante, vedo che fanno cose positive.
7: Grazie Ciro, grazie, grazie per esserci ogni anno.
8: E quindi noi rinnoviamo l'appuntamento, l'incontro, ci incontreremo il 7 lì a Villa Toni.
10: Ok, grazie mille, ciao.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie,
7: ciao.
0: Grazie
7: a
0: Ciro,
7: ciao,
0: Poppella, Ciro, che in questo momento era impegnato ma è riuscito a regalarci un minuto.
1: E direttore, allora, le ultime cose che possiamo dire che non abbiamo ancora detto.
7: Allora io voglio che tu, te lo dico in diretta in conferenza, mi devi fare la sorpresa.
1: La sorpresa, va bene.
7: Mo pensa.
1: E già allora, già quando vedrà il mago sarà una grande sorpresa.
7: Da voto con sto mago. Cioè, ma
3: perché
7: io non voglio fare questo
3: gioco. Che
7: farà
3: apparire poi delle altre persone.
7: Ah, ok, ok, ok.
0: Ricordiamo un attimo gli artisti che arriveranno. ricordiamo gli artisti che
1: da un attimo
0: sì, saranno presenti a Cenando, sono tantissimi. Allora, però intanto c'è una pagina social, chi ci sta ascoltando in questo momento può raggiungere le vostre pagine social.
2: Sì, Cenando Net su Instagram e Cenando sotto un cielo diverso su Facebook.
0: Quindi lì trovate tutte le indicazioni sia per quanto riguarda gli chef che parteciperanno, sia per quanto riguarda gli amici sostenitori e soprattutto per gli artisti che saranno presenti a questa 18ª edizione.
3: Quindi andiamo veloci veloci nel dire tutti quelli che saranno gli ingredienti a proposito di cucina di Cenando sotto un cielo diverso. Più di 270 operatori legati al mondo del food, quindi chef stellati e non, piuttosto che pasticceri, pizzaioli, panificatori, produttori e chi più ne ha più
2: circa
3: ne metta.
2: Circa 50 cantine comunque con
3: circa
2: il consorzio.
3: 50 cantine, esibizione di freestyle per quanto riguarda la pizza, show cooking, il coinvolgimento dell'Istituto Viviani di Castellammare di Stabia per quanto riguarda tutta la parte relativa all'educazione anche.
2: Ricordiamo
3: che Cenando vuole fare nei confronti
2: stellati,
3: delle nuove generazioni, gli chef stellati
2: Michele De Leo,
3: Domenico Iavarone
2: Ciro Sicignano.
3: E Ciro Sicignano e forse qualche d'un altro, insomma, all'ultimo
2: vediamo.
3: Momento ci farà un saluto sicuramente e cucinerà ovviamente per noi. Cosa importantissima, Cenando for Kids, nel vero senso del termine, perché quest'anno a Cenando anche i bambini avranno il loro bel da fare.
2: Sì, grazie alla cooperativa Sirio praticamente creeremo un piccolo asilo nido con 5 educatrici, quindi bambini dai 0 ai 5 anni, i genitori se vogliono passare una serata in tranquillità qualche ora li possono lasciare alle mani di professioniste.
3: E poi Mago Leo, Peppe Laurato, Sparz, Salvatore Turco, Tony Cristiano, Marco Lanzuise, Ludo Brusco Barro, Mr. Hyde, Joseph Zampella, Giusy Freccia, Luisa Esposito, Floriana De Martino, Anna Capasso, Gianluca Zeffiro, Mario Forte, Marica Gambardella, Mario Cusitore, Luca Formicola, Roberto Russo, Mixed by Harry, Pachi Stile, Jasmine Pucci, Enzo Paudice, Raffaele Polito, Ciro Torlo, Francesco De Simone, Luigi Zeno, Pasquale Lobefalo, Luca Riemma, Mariano Catanzaro e Rosario Verde.
0: Io non ho sentito il nome di Mario Forte. L'hai detto?
2: Mario,
0: Mario l'hanno detto il tuo nome.
3: Mario, ci sei, ci sei.
0: Buonasera Mario Forte.
2: Ciao.
11: Agidebra, io sono sempre, sono onnipresente.
8: Anzi, questa tua presenza è molto molto attesa da quando abbiamo messo questa locandina, sono tutti impazziti.
11: Ma lo sanno che il mio label manager si chiama Antonio D'Addio.
8: Lo stanno sapendo adesso.
11: Quello adesso l'abbiamo fatto sapere in diretta a tutti. Comunque buonasera, come state? Tutto bene?
2: Ciao. Tutto Mario, bene, grazie bene. Che vieni e che sarai con noi alla serata, ti aspettano in tanti, quando hanno letto il tuo nome sono pronti per ballare le tue canzoni.
11: Grazie mille, sarà sempre un onore stare con voi. Mario, dopo l'ultima soprattutto serata che abbiamo fatto è stata una serata, cioè, che mi porto ancora nel cuore, perché organizzata nei minimi dettagli e poi è stata una cosa bellissima. Complimenti pure ad Anna Maria.
0: Grazie, fa riferimento Mario alla Gran Gala delle Voci, ti ringraziamo per averlo ricordato. Quando ti hanno detto c'è questo evento di solidarietà benefico, sì, tu immediatamente hai detto sì questa volta.
11: Ma allora, io direi sempre solo di sì agli eventi benefici, cioè, qualsiasi cosa che si fa veramente per beneficenza, che questa è la vera beneficenza. Perché poi ci sono tante truffe in giro. Mm-hmm. Qualsiasi evento bello che si fa per beneficenza io ci sarò sempre. C'è solo un problema, che a volte si fa nei giorni dove ci sono tantissime feste nostre private, quindi allora con sì, gli orari è un po' un macello. Però quest'anno da Dio si è messo, diciamo, capito, proprio con la mia agenda in mano, quindi
2: bravo Antonio,
11: lui gestisce adesso tutto di me, allora adesso quindi ci sarò.
8: Senti Mario, ma un'altra cosa, 270 pietanze le assaggerai tutte?
11: Allora, vi dirò che 270 pietanze io non posso assaggiare perché siete dei cattivi così, perché io
0: sta facendo il fisico il ragazzo.
11: È una palestra, se c'è riso, couscous, ormai sì, mi sto buttando.
2: C'è il poké.
7: Puoi mangiare il poké, sì, Mario.
9: Okay. Una buona poké allora l'accetto volentieri.
0: Mario, allora ricorda tu l'appuntamento. In chiusura il 7 luglio a Villa Toni, perché venire?
9: Villa Toni cenando Ercolano, ci sarà una grandissima serata di beneficenza sotto le stelle, perché è ancora più bello, perché è sotto le stelle.
0: grazie Mario Forte, grazie mille.
7: Ciao.
9: Mi raccomando, si va ma pochi.
0: Senti, chiusura, ma vogliamo dire che il maestro D'Angelo l'altra sera ha donato un fiore al tuo grande amore?
9: Bellissimo, ha donato dei fiori alla mia, cioè la mia principessa che verrà a Zucca, quindi è già stata battezzata una d'Angeliana Doc.
0: Bene.
9: E poi mi sono messo anche la sua giacca addosso, quindi un portafortuna in più, capito?
0: Bene.
9: Per la carriera.
0: Grazie Mario, un abbraccio, buona serata.
7: Buona serata. Ciao.
9: Vi voglio bene, ciao.
0: Grazie.
1: Ma adesso ci stanno seguendo e vogliono intervenire. Abbiamo anche, non so se possiamo chiamarlo.
7: Chi è?
1: Abbiamo anche un'altra persona. Adesso una sorpresa. Vuole sorpresa?
7: Sì.
1: E mo vediamo, sì, insomma, questa sorpresa.
3: È stata servita.
0: Intanto c'è qualcosa che sicuramente non avete ancora detto di cenando sotto un cielo diverso. Ufficio stampa, cosa non avete detto? Tu, allora, che hai il dono della sintesi.
3: Allora.
0: Come pochi uffici stampa, d'altra parte.
3: Abbiamo il coinvolgimento della cooperativa Sirio, che anche essa da anni ormai ci segue.
7: Non solo, ringraziamo poi pure i nostri sostenitori, che sono Gerli, Prima Esotic, Antonia Geldlin che fa le divise.
3: Sì. E quest'anno le divise saranno molto particolari, perché saranno appunto delle giacche realizzate con un nuovo tessuto molto molto
7: fibre
3: leggero
7: di bambù.
3: Perfetto, è una polo in pratica, che però va a riprodurre la giacca dello chef, però è una polo, quindi è comodissima.
7: Poi ringraziamo Rugiada, poi ringraziamo Villa Toni con tutta la famiglia Zeno, che stanno lì comunque a sostenerci,
0: che hanno detto sì immediatamente per il
7: sì,
0: terzo anno, giusto?
7: Diciamo che si emozionano anche loro nell'organizzare comunque cenando.
3: Sì, e poi ovviamente ci saranno tante altre iniziative collaterali interne a Cenando. C'è una ragazza che ci ha raggiunte tramite la conferenza stampa, che è una stilista esordiente, ovvero Letizia, Maison Letizia, e che si è offerta di fare un'attività collaterale durante appunto la kermesse. Preparerà degli accessori che poi donerà a coloro che interverranno, e appunto lei a modo suo si è proposta, ci darà una mano.
7: Beneficenze, qui si possono fare le donazioni.
3: Sì, si possono fare delle donazioni in sede. E poi ovviamente salutiamo tutto il Don Orione, Don Rosario,
7: sì,
3: Belli,
7: con tutti i ragazzi,
3: che ci ha coinvolto nel loro primo bagno, vero Alfonsina?
7: Sì, infatti li dobbiamo andare a trovare, visto che a Torre del Greco li andremo a trovare.
0: Chissà in quale parte del mondo è in questo momento, magari a Napoli. Ciro Torlo, buonasera.
3: Ciao, Ciro.
7: Ela, sex symbol, come stai, sex symbol? Io lo chiamo sex symbol.
0: Sei in diretta alla radio.
12: Tanto che comunque c'è la voce di Alfonsino.
0: Certo. No, mi piace molto la gag che avete fatto in conferenza stampa l'altro giorno.
7: Ma li siamo spontanei alla fine.
0: Allora, sei in diretta alla radio, dove stai e raccontaci di cenando?
12: Allora, io sono, perdonatemi perché siete così attenti, forse.
7: Ma stavi dormendo?
12: Non avevo capito dove mi trovassi. Comunque, io sono a Roma, ragazzi, come va a voi? Sono rientrato a Roma perché ci stiamo occupando del montaggio del film. Cenando, che cosa posso dire? Cioè, Cenando, oltre ad essere una bellissima famiglia, e lì c'è buona parte di questa famiglia, è simbolo per me di una grande amicizia, di un legame importante che ho con Alfonsina Gombardi, che mi ha coinvolto in questo progetto, posso dire, di un'umanità spettacolare e anche di gran gusto, perché si parla comunque di cibo e di eccellenze nel campo culinario ed enogastronomico, quindi ho imparato anche grazie a lei veramente il vero sapore del buon cibo e anche del buon vino, quindi mi è servita anche moltissimo come scuola.
0: Quindi ora sei a Roma, ma il 7 scenderai?
12: Sì, il 7 sarò dei vostri, il 7 sicuramente sarò lì. Saremo noi, è inevitabile, ragazzi. Non potete...
7: Sì, ma senza Ciro Torlo poi non sarebbe cenando. Già vedi il fatto che non è qua con me, che è strano, che giustamente la gente non lo vede, perché lui sta facendo delle cose bellissime a Roma e devi continuare così, io ti voglio bene.
12: grazie, grazie, grazie.
0: Senti, a proposito di cose bellissime, ci dici che poi ci fai la promessa che poi vieni in radio a raccontarle queste cose bellissime?
12: Ma certamente, ragazzi, come poi le notizie passano prima da Radio Studio M.
0: Grazie Ciro, grazie mille. Grazie a
13: Ciro. Ciao Ciro. Ciao.
0: Abbiamo cercato di mettere insomma alcuni pilastri di questa 18ª edizione di Cenando sotto un cielo diverso. 7 luglio, correte sui social, seguite le pagine Instagram, Facebook di questo evento di solidarietà benefico. 7 luglio, cosa vogliamo dire che non abbiamo ancora detto, Alfonsina?
2: Allora, venite per trascorrere una bellissima serata all'insegno del buon cibo, buona musica, ospiti eccezionali, bellissima gente, tanti ragazzi fragili che sono lì, che aspettano, ecco, di far assaggiare pure i loro piatti, e si fanno tante cose belle con una cifra minima. Alla fine riusciamo a donare qualche sorriso ai ragazzi che vivono in Africa.
0: Cosa farà Alfonsina il giorno 8?
2: Io dormirò, mi sveglierò nel pomeriggio
3: e avrò...
0: per poi preparare già la 19ª edizione, perché chi ti conosce sa che
2: ma
0: sei
2: io
0: fatta
2: vorrei
0: così.
2: Fare la Christmas Edition, lo sto dicendo, voglio ripristinare questa edizione che era bellissima,
8: natalizia,
2: natalizia,
8: sì.
2: E vabbè, mo vediamo.

0: un altro membro importante di questa famiglia che mi sopporta, mi supporta, insomma abbiamo comunque un rapporto bellissimo, e quindi grazie ad Alfonso.
1: E io voglio ringraziare Radio Studio M, ma in particolare te Cristian, Antonio, Leo,
0: Anna
1: che
0: Maria.
1: Non c'è, ma abbiamo visto poc'anzi, e un abbraccio veramente caloroso ad Anna Maria Viscardi, che è una donna di una sensibilità veramente innata.
0: E grande energia.
1: Grande
0: direi.
1: Energia. Salutiamo Grazia che ci sta, grazie
0: Ciao,
1: a Marino,
0: grazie.
1: Che ci sta ascoltando, e salutiamo Vincenzo Ferrieri che prima ha fatto arrivare qui delle
0: sfogliatelle, Vincenzo,
2: abbiamo già
1: buonissime.
2: Vincenzo, noi dobbiamo arrivare snelli, perché altrimenti le giacche non si chiudono il giorno 9, allora vuol dire che metteremo una shirt. Veramente sfogliatelle buonissime, e salutiamo tutto il gruppo di lavoro di Vincenzo.
1: Vero.
2: Grazie ad Alfonsina,
0: grazie a voi
2: per essere passata.
3: Vi aspettiamo il 7 luglio, mi raccomando, con questa novità, questa sorpresa,
0: non mangiate,
3: del salotto di Radio Studio M, e sarà una serata all'insegna del divertimento, del buon cibo, delle
0: buona musica,
3: anche buon vino, buono tutto.
2: Buon tutto, grazie anche alla signora Izzo, signora, grazie mille.
0: Grazie serata. A voi.
2: Restate con noi.
1: Ciao a tutti.
4: Sono le 19 e 12 minuti.
5: Pubblicità.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Spot.
8: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
9: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear, e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
10: Happy Gomme, felicità su strada.
7: Spot.
11: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, piazza Garibaldi 81-84 e piazza Dante 80, anche per spedizioni.
7: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso ci sono due amici della radio 100% musica napoletana. C'è Gianni Renzi, c'è Rocco Di Maiolo. Un mix esplosivo di energia e tradizione che promette la prossima canzone di diventare la colonna sonora dell'estate 2026. Eccola, Afropolitan.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, equazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E adesso sulla radio 100% musica napoletana siamo felici di incontrare Luciano Caldore. D'altra parte vi anticipo che sarà protagonista anche della nuova puntata di Cactus, il podcast di Radio Studio M. Adesso c'è la sua nuova canzone, Si è innamorata mia.

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.
2: Sta per arrivare uno dei principali protagonisti del Galà delle Voci Napoletane 2026. Stiamo parlando di Gianluca Zeffiro, pronto a regalarci la sua nuova canzone. Ufficialmente fuori la sua nuova song. Gianluca Zeffiro, Sotto il sole con te.

0: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.
1: Dissetati di musica con Radio Studio M.
2: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
3: sì.
2: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

così una freda da nessuno posso. Così si offuoca che nessuno posso dare. Ma perché?

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso 081 060 91 21.
9: E adesso è il momento della nostra partenope, sto parlando di Sole Luna, perché Sole Luna è Napoli, lei è il nostro vulcano, lei è il nostro Vesuvio, ha la stessa energia e questa è la sua nuova canzone, Tammurriata Digitale, Sole Luna.

disse: Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io si vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E adesso parliamo di novità musicali. C'è in giro, c'è nell'aria, c'è alla radio il nuovo disco di Sandro Autentico su etichetta Zeus Record, 10 tracce. Abbiamo ascoltato in questi giorni la prima traccia che ha fatto da aprifila al progetto musicale E già tenga una mujer. E adesso c'è questa che vi facciamo ascoltare, Famma vivere te, Sandro.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Felicità su strada.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

E adesso tra sonorità napoletane e vibrazioni africane nasce un brano tutto da vivere, perfetto per accompagnare ogni momento di festa. Rocco Di Maiolo, Gianni Renzi, questa è Afropolitan.

0: A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino. E quel napoletano sì.
1: E adesso c'è Luciano Caldore, arriva anche la sua nuova canzone, Si è innamorata mia, ricordandovi che è disponibile su Spotify, YouTube e su Apple Music, e in rete lì troverete anche il videoclip ufficiale. Luciano Caldore, Si è innamorata mia, disco novità.

Non pensavo che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma del momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti faccio mai suonare, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma è propizio che può sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Amici della radio, adesso sto per farvi ascoltare la nuova canzone di Gianluca Zeffiro. Gianluca, che lo abbiamo conosciuto con Tutta colpa sta femmina, scritta in collaborazione con il paroliere Vincenzo D'Agostino, ma ci regala la nuova canzone, Anticipa l'estate, Sotto il sole con te, Gianluca Zeffiro.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
5: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove la aumento è solo quello della tua sicurezza.
6: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie. Grazie.
0: Grazie per averci scelto.
3: Yo estresando ya era una mañana de encontrar.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino, e che napoletano si...

0: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: Chilometri di vita, infine ci ritroviamo qui.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

0: pubblicità.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

Grazie, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei bene a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: se io, se vado a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Il napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì.
0: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

sedette sopra i vetri della jeep, che lo vestito non s'è fatta ma pucià, non servo specchio, tanto il trucco è sempre

Parlane devo de ma mancano i parole. Poi non ricorda già tra si rinda sto cor. Come volesse camminare tutto al contrario.

0: papà. Forse mi sono mancato assai sera che non si stata a casa. E si potesse, ma accatta a sto tempo per tornare. A dove mi sono perso insieme a te. Io ero. Forse non sono stato che lo figlio che volevo tu. Però sono sicuro che fosse orgoglioso di me. Papà, ti saluto. Vieni a trovare in danno suono. Buonanotte, papà.
1: Radio Studio M non è una semplice pubblicità. Radio Studio M parla di te, parla delle tue canzoni, parla del tuo brand, parla della tua attività commerciale. Parliamone alla radio. Chiama adesso 339 17 35 536.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Accesi, spenti, stupidi, speciali.

fuori con le spalle al muro, o quando dici Dio ci pensa, gli amori in cui non sei sicuro, a cui non dai importanza.

0: Sono le 23.
1: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: È mercoledì 1 luglio.
1: È mezzanotte.
2: Dissetati di musica con Radio Studio M.

così la freva, la freva da nessuno posso amare. Così ho fuoco, si ho fuoco che nessuno posso dare. Ma perché?

Lui che ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli.
1: Ti svegli.
0: Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La parola stessa.
0: La radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

la fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: Radio Studio N, ghiaccio bollente.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego. Ti prego, non riattaccare. Aspetta. T'ha già parlato?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Radio M, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M, la radio fatta da te.

Visita il nostro sito. Ascoltaci anche via web. Collegati a www.radiostudiom.it.

Si sta a mancà, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a mancà, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te